0: L'unico posto che non vedo benzina, specialmente al papi.
1: Com'è?
0: Oh, Freddy, salutami al papi.
1: Aha, papi. Oi, papi.
0: Oh, Freddy, salutami al papi.